0: Acuitor et tempestate.
1: Liberamus, Domine Iesu Christe.
0: Et misericordia tua, Domine Supremus.
1: Per la tua speranza, Signore.
0: Domine, sancti orazioni mia.
1: Et